potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco ancora